lo c'è chiamata vibe umf analemo mi coca telugu patla vinpistundi ee paata kanukondi kanukoni meeru me naveskokunda na call chese pani 972-636-1966 ee paata anta vinpichadunemo endukante konni lyrics ela untayo naaku teliyadu but kuddiga vinpistanu dan batti chuddam ela untundo paata venne pattiyali meeru